A voi miei signori io voglio narrare la storia che tanto mi fa disperare. Son già 7 mesi che vedo cadere dal capo i capelli pian pian. Ormai son pelato, deluso, avvilito, non so

0: frittadei. Oh, i soffradei fa la frittata, grinda minga crapa pelata. Oh,
1: crapa pelata la fai turtei, grinda minga sua frittata.

0: girarti fa.
1: Chi lo sa se potrò ritrovare la folta chioma.
0: Prova, tenta un colpo.
1: Ho provato la ragione più sicura e consigliata alla chenina di rigore, ma la testa corpelata, corpelata.
0: Coraggio amico, non ti disperare.
1: Con la bulbo capellino, con berrume e petrolino, ho provato e ritrovato, ma io sono corpelato, corpelato.
0: Perché?
1: Non so.
0: Come?
1: Chissà.
0: Perché? Perché? Perché? Non so.